0: Actualizamos nuestro playlist para acompañar mejor tu día.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?